Ehi, peggio! Andate a impedirvi, ma non più a me! Due lettere penny e due signore, consegna tosto, porichia, le sto qua!

riempirvi la pancia. No, può l'onore mettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurgo, che dunque una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che va.

0: L'onore lo può sentir chi è morto.
1: No.
0: E vive sol coi vivi, neppure. Perché ha torto, lo gonfian le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amore pane calunnie. E per me non ne voglio.